Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 1º ottobre, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turkcell 4 a 958 MHz, proporzionata al simbolo 27.500 e 5/6 polarizzazione verticale. E seguirci sul sito web www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo, dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Attenti Turchi oltre confine. Oggi sono Mehtap Yıldız, sarò con voi.

Ora leggiamo i principali titoli di oggi, 1° ottobre. Un volo Fly Dubai effettua un atterraggio d'emergenza dopo una lite tra i piloti. Nessuna minaccia imminente per il territorio NATO da parte della Russia, lo dice Mark Rutte. La coalizione a guida statunitense pone fine alla missione in Iraq. Technofest si apre a Şanlıurfa in Turchia. Ora passiamo al notiziario. Un volo Fly Dubai effettua un atterraggio d'emergenza dopo una lite tra i piloti. Un volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv ha effettuato un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita dopo che un violento incidente tra i piloti ha fatto scattare allarme per un possibile dirottamento. Secondo le prime ricostruzioni, passeggeri e equipaggio del volo Fly Dubai hanno contribuito all'atterraggio in sicurezza dell'aereo all'aeroporto di Tobruk dopo una colluttazione iniziata quando il copilota ha accoltellato il pilota. Il movente rimane sconosciuto. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno ipotizzato che l'incidente possa essere stato un tentativo di attacco terroristico, mentre Fly Dubai ha messo in guardia contro speculazioni premature, affermando che le circostanze sono oggetto di indagine. Nessuna minaccia imminente per il territorio NATO da parte della Russia. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha affermato che non sussiste alcuna minaccia imminente da parte della Russia per il territorio dell'Alleanza, nonostante Mosca abbia avvertito che potrebbe ricorrere alle armi nucleari qualora la NATO tentasse di isolare Kaliningrad. Rutte ha esortato alla calma, ribadendo che la NATO rimane un'alleanza difensiva e che la sua valutazione della minaccia non è cambiata. Ha inoltre dichiarato che gli Stati Uniti continueranno a impegnarsi nella difesa dell'Europa, accusando al contempo il presidente russo Vladimir Putin di non mostrare alcuna volontà di negoziare la fine della guerra in Ucraina. La coalizione a guida statunitense pone fine alla missione in Iraq. L'Iraq ha annunciato la fine della missione della coalizione internazionale a guida statunitense dopo 12 anni, a seguito

0: seguito del ritiro delle forze americane dalla posizione rimanente del paese. Baghdad ha affermato che la decisione segna una transizione verso relazioni di sicurezza bilaterale con i membri della coalizione, piuttosto che la fine della cooperazione. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che le forze irachene guideranno ora le operazioni contro i rimanenti elementi del Daesh, mentre Washington continuerà a fornire supporto mirato in termini di addestramento e intelligence. E Technofest, il principale festival turco di aviazione, spazio e tecnologia, ha aperto i battenti nella provincia sudorientale di Şanlıurfa. Il presidente del Technofest, Selçuk Bayraktar, ha descritto l'evento come una rivoluzione di fiducia che sfida la convinzione che non possiamo farcela. Il festival presenta le più recenti tecnologie sviluppate in Turchia, dall'aerospazio e dalla difesa all'intelligenza artificiale, alla robotica, ai droni e alle tecnologie agricole. Israele continua ad uccidere civili a Gaza, violando il cessate il fuoco. Nonostante il cessate il fuoco in corso, una donna palestinese è rimasta uccisa e altre 5 persone sono rimaste ferite negli attacchi israeliani condotti in diverse zone della striscia di Gaza. La donna è morta in un attacco aereo israeliano contro un'abitazione nella città di Gaza, mentre il marito è rimasto gravemente ferito. Sono stati inoltre segnalati attacchi nelle aree di Sujal, Bureij e Khan Yunus. Il Ministero della Salute di Gaza ha dichiarato che dall'ottobre 2025 almeno 1.422 palestinesi sono stati uccisi e circa 5.000 sono rimasti feriti a seguito della violazione del cessate il fuoco da parte di Israele. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: Atleti turchi oltre i confini.

Cari ascoltatori, buongiorno. Oggi vi parleremo di un leggendario sollevatore di pesi che con i suoi 150 cm di altezza ha battuto record straordinari. È salito 3 volte sul gradino più alto del podio olimpico e ha scritto il proprio nome a lettere d'oro nella storia dello sport turco. Il mondo lo conosce come Piccola diamante, la Turchia invece lo porta nel cuore come un eroe. Ricordiamo insieme Halil Mutlu. Halil Mutlu è nato il 14 luglio 1973 nel villaggio di Postnik nel distretto di Kırca Ali in Bulgaria. Mutlu, il cui vero nome era Halil Aliyev, è cresciuto nelle difficili condizioni in cui viveva la minoranza turca in Bulgaria. Negli anni Ottanta il governo bulgaro attuò politiche di assimilazione nei confronti delle minoranze e molte famiglie di origine turca subirono pressione. Fu proprio in questo contesto che il giovane Halil, insieme alla sua famiglia, emigrò in Turchia nel 1989. Quando mise piede in Turchia, la figura che lo ispirò fu Naim Süleymanoğlu. Questo leggendario sollevatore di pesi, anche egli emigrato dalla Bulgaria e vincitore di 3 medaglie d'oro olimpiche, divenne un modello di riferimento per Halil. Trasferitosi ad Ankara, Halil approfondì qui la sua passione per i sollevamenti pesi e sotto la guida del leggendario allenatore Ibrahim Elmalı gettò le basi della sua carriera. Halil Mutlu ha iniziato a praticare il sollevamento pesi all'età di 10 anni. Il suo talento è stato notato in breve tempo e ha scalato rapidamente le classifiche nelle categorie giovanili. Nel 1993 si è fatto conoscere sulla scena internazionale vincendo i campionati mondiali juniors. Successivamente, nel 1994 e nel 1995, è salito sul podio sia ai campionati mondiali che a quelli europei, dimostrando di essere il nuovo volto del sollevamento pesi turco. Per Halil, che si è classificato quinto

Nella categoria 55 kg, ai Giochi Olimpici di Barcellona nel 1992, quell'esperienza fu una grande scuola. Lavorò e si preparò per 4 anni, colmando le sue lacune. La sfida era grande, ma la determinazione di questo giovane atleta lo era ancora di più. I Giochi Olimpici di Atlanta nel 1996 sono stati il palcoscenico su cui Halil Mutlu si è presentato al mondo. Halil, che gareggiava nella categoria dei 54 kg, ha conquistato la medaglia d'oro battendo il record olimpico e distanziando i suoi avversari di ben 7,5 kg. Mentre la bandiera turca veniva insatta in cima al podio, Halil non riuscì a trattenere le lacrime. Quella medaglia non era solo un premio, ma il frutto di anni di sacrifici e di un percorso lungo e impegnativo. Halil Mutlu, che 4 anni dopo si è presentato a Sydney, è arrivato anche da Atlanta in ottima forma. Questa presentazione nella categoria dei 56 kg è passata alla storia come uno dei momenti più golorosi della sua carriera. Halil, che ha battuto il record mondiale sia nello strappo che nello slancio, ha conquistato la medaglia d'oro sconfiggendo il suo avversario con un vantaggio storico di ben 17,5 kg. Gli esperti hanno riconosciuto questa presentazione come una delle vittorie olimpiche più schiaccianti nel mondo del sollevamento pesi. La sua presentazione complessiva a Sydney pari a 305,5 kg, secondo il sistema di calcio Snicknar, rappresentò uno dei risultati olimpici più impressionanti dell'epoca. Il soprannome Piccola Diamante ormai circolava di bocca in bocca in tutto il mondo. Il numero di record mondiali battuti da Halil Mutlu nel corso della sua carriera supera i 20. Ai campionati mondiali del 1999, battendo il suo avversario con un vantaggio di circa 20 kg, conquistò sia il titolo che un nuovo record mondiale. Il 4 novembre 2001, invece, ha battuto il record mondiale nello strappo nella categoria 56 kg con 138 kg. Halil, che nel corso della sua carriera ha gareggiato in 4 diverse categorie, 52, 54, 56 e 62 kg, ha dimostrato una competitività unica grazie a questa versatilità. Ai campionati europei, invece, i suoi successi hanno raggiunto una dimensione completamente diversa. Mutlu, che è stato campione europeo per 9 volte negli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003 e 2005 si è affermato come uno dei sollevatori di pesi che hanno vinto il maggior numero di medaglie d'oro nella storia di questa disciplina. Ha conquistato in totale 25 medaglie d'oro ai campionati europei. Nel 2002, dopo aver affrontato un lungo periodo di infortunio a causa di una lesione alla cuffia dei rotatori della spalla destra e della rottura del tendine del bicipite, Halil ha compiuto una sorprendente rimonta in un momento in cui molti pensavano che la sua carriera fosse giunta al termine. Ai campionati mondiali del 2003 ha gareggiato nonostante questi infortuni ed è tornato a conquistare il titolo. Ai Giochi Olimpici di Atene del 2004 è salito

sul palco per scrivere la storia. Nella categoria dei 56 kg ha conquistato la sua terza medaglia d'oro olimpica, superando la rivale cinese Wu Mengjin con un ampio margine di 5 kg nello strappo e di 7,5 kg nel totale. Con questa vittoria, Khalid Mutlu è entrato nella storia come uno dei soli quattro sollevatori di pesi ad aver vinto tre medaglie d'oro olimpiche consecutive. La sua presentazione complessiva ad Atene è stata registrata a 305 kg. I numeri che riassumono la carriera di Khalid Mutlu sono davvero sabordativi. Tre medaglie d'oro olimpiche, cinque titoli mondiali, nove titoli europei e oltre 20 record mondiali. Eletto sportivo dell'anno in Turchia nel 1999, Mutlu è stato anche uno dei pochi atleti nella storia ad aver sollevato il triplo del proprio peso corporeo. Si tratta di un successo eccezionale che sfida i limiti del corpo umano. Dopo la vittoria ad Atene, Khalid Mutlu è stato condannato a 2 anni di squalifica a seguito del riscontro di nandrolone in un test antidoping. Khalid non ha accettato questa decisione, sostenendo di non aver assunto consapevolmente la sostanza. Questo periodo è stato la prova più dura della sua carriera. Una volta scontata la squalifica, ha iniziato i preparativi per le Olimpiadi di Pechino del 2008. Tuttavia, non riuscendo a raggiungere i pesi prefissati durante gli allenamenti, Khalil ha ufficialmente concluso la sua carriera professionale nell'ottobre 2008. Nel corso dei suoi 18 anni di carriera, dal 1991 al 2008, Khalid Mutlu non è stato solo una fabbrica di medaglie per lo sport turco, ma anche un esempio di carattere e una fonte di orgoglio. Seguendo la strada tracciata da Naim Süleymanoğlu, ha consolidato il ruolo del sollevamento pesi turco sulla scena mondiale. Cari ascoltatori, la storia di Khalid Mutlu ci insegna che non sono le misure del corpo, ma la grandezza del cuore a determinare la vittoria. Un viaggio difficile dalla Bulgaria alla Turchia, un talento grezzo, affidato alle mani di un allenatore e anni di sudore versato. Sono questi tre elementi che hanno trasformato un uomo alto 150 cm in un gigante della storia olimpica. Ricordiamo Khalid Mutlu con rispetto, gratitudine e orgoglio, che ci ha lasciato in eredità tre medaglie d'oro olimpiche, cinque titoli mondiali, nove titoli europei e oltre 20 record. Grazie per aver seguito il nostro programma. Vi auguriamo di ritrovarci nella prossima puntata con un'altra leggenda dello sport. Arrivederci. Atleti turchi oltre i confini.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere l'acqua e sal. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 1º ottobre, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TuxAt 4 a 958 MHz, proporzione al simbolo 27.500 e 5/6 polarizzazione verticale. E seguirci sul sito web www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo, dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Attenti Turchi oltre confine. Oggi sono Mehtap Yıldız, sarò con voi.

Ottobre, un volo Fly Dubai effettua un atterraggio d'emergenza dopo una lite tra i piloti. Nessuna minaccia imminente per il territorio NATO da parte della Russia, lo dice Mark Rutte. La coalizione a guida statunitense pone fine alla missione in Iraq. Technofest si apre a Şanlıurfa in Turchia. Ora passiamo al notiziario. Un volo Fly Dubai effettua un atterraggio d'emergenza dopo una lite tra i piloti. Un volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv ha effettuato un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita dopo che un violento incidente tra i piloti ha fatto scattare allarme per un possibile dirottamento. Secondo le prime ricostruzioni, passeggeri e equipaggio del volo Fly Dubai hanno contribuito all'atterraggio in sicurezza dell'aereo all'aeroporto di Tobruk dopo una colluttazione iniziata quando il copilota ha accoltellato il pilota. Il movente rimane sconosciuto. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno ipotizzato che l'incidente possa essere stato un tentativo di attacco terroristico, mentre Fly Dubai ha messo in guardia contro speculazioni premature, affermando che le circostanze sono oggetto di indagine. Nessuna minaccia imminente per il territorio NATO da parte della Russia. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha affermato che non sussiste alcuna minaccia imminente da parte della Russia per il territorio dell'Alleanza, nonostante Mosca abbia avvertito che potrebbe ricorrere alle armi nucleari qualora la NATO tentasse di isolare Kaliningrad. Rutte ha esortato alla calma, ribadendo che la NATO rimane un'alleanza difensiva e che la sua valutazione della minaccia non è cambiata. Ha inoltre dichiarato che gli Stati Uniti continueranno a impegnarsi nella difesa dell'Europa, accusando al contempo il presidente russo Vladimir Putin di non mostrare alcuna volontà di negoziare la fine della guerra in Ucraina. La coalizione a guida statunitense pone fine alla missione in Iraq. L'Iraq ha annunciato la fine della missione della coalizione internazionale a guida statunitense dopo 12 anni, a seguito del ritiro delle forze americane dalla posizione rimanente del paese. Baghdad ha affermato che la decisione segna una transizione verso relazioni di sicurezza bilaterale con i membri della coalizione, piuttosto che la fine della cooperazione. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che le forze irachene guideranno ora le operazioni contro i rimanenti elementi del Daesh, mentre Washington continuerà a fornire supporto mirato in termini di addestramento e intelligence. E Technofest, il principale festival turco di aviazione, spazio e tecnologia aperto ai battenti nella provincia sud-orientale di Şanlıurfa. Il presidente del Technofest, Selçuk Bayraktar, ha descritto l'evento come una rivoluzione di fiducia che sfida la convinzione che non possiamo farcela. Il festival presenta le più recenti tecnologie sviluppate in Turchia, dall'aerospazio e dalla difesa all'intelligenza artificiale, alla robotica, ai droni e alle tecnologie agricole. Israele continua ad uccidere civili a Gaza, violando il cessate il fuoco. Nonostante il cessate il fuoco in corso, una donna palestinese è rimasta uccisa e altre 5 persone sono rimaste ferite negli attacchi israeliani condotti in diverse zone della striscia di Gaza. La donna è morta in un attacco aereo israeliano contro un'abitazione nella città di Gaza, mentre il marito è rimasto gravemente ferito. Sono stati inoltre segnalati attacchi nelle aree di Sujal, Bureij e Khan Yunus. Il Ministero della Salute di Gaza ha dichiarato che dall'ottobre 2025 almeno 1.422 palestinesi sono stati uccisi e circa 5.000 sono rimasti feriti a seguito della violazione del cessate il fuoco da parte di Israele. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario. Atleti turchi oltre i confini.

Cari ascoltatori, buongiorno. Oggi vi parleremo di un leggendario sollevatore di pesi che con i suoi 150 cm di altezza ha battuto record straordinari. È salito 3 volte sul gradino più alto del podio olimpico e ha scritto il proprio nome a lettere d'oro nella storia dello sport turco. Il mondo lo conosce come Piccola Diamante, la Turchia invece lo porta nel cuore come un eroe. Ricordiamo insieme Halil Mutlu.

Halil Mutlu è nato il 14 luglio 1973 nel villaggio di Postnik nel distretto di Kırca Ali in Bulgaria. Mutlu, il cui vero nome era Halil Aliyev, è cresciuto nelle difficili condizioni in cui viveva la minoranza turca in Bulgaria. Negli anni Ottanta il governo bulgaro attuò politiche di assimilazione nei confronti delle minoranze e molte famiglie di origine turca subirono pressione. Fu proprio in questo contesto che il giovane Halil, insieme alla sua famiglia, emigrò in Turchia nel 1989. Quando mise piede in Turchia, la figura che lo ispirò fu Naim Süleymanoğlu. Questo leggendario sollevatore di pesi, anche egli emigrato dalla Bulgaria e vincitore di 3 medaglie d'oro olimpiche, divenne un modello di riferimento per Halil. Trasferitosi ad Ankara, Halil approfondì qui la sua passione per i sollevamenti pesi e sotto la guida del leggendario allenatore Ibrahim Elmalı gettò le basi della sua carriera. Halil Mutlu ha iniziato a praticare il sollevamento pesi all'età di 10 anni. Il suo talento è stato notato in breve tempo e ha scalato rapidamente le classifiche nelle categorie giovanili. Nel 1993 si è fatto conoscere sulla scena internazionale vincendo i campionati mondiali juniors. Successivamente, nel 1994 e nel 1995, è salito sul podio sia ai campionati mondiali che a quelli europei, dimostrando di essere il nuovo volto del sollevamento pesi turco. Per Halil, che si classificò quinto nella categoria 55 kg ai Giochi Olimpici di Barcellona nel 1992, quell'esperienza fu una grande scuola. Lavorò e si preparò per 4 anni, colmando le sue lacune. La sfida era grande, ma la determinazione di questo giovane atleta lo era ancora di più. I Giochi Olimpici di Atlanta nel 1996 sono stati il palcoscenico su cui Halil Mutlu si è presentato al mondo. Halil, che gareggiava nella categoria dei 54 kg, ha conquistato la medaglia d'oro battendo il record olimpico e distanziando i suoi avversari di ben 7,5 kg. Mentre la bandiera turca veniva insatta in cima al podio, Halil non riuscì a trattenere le lacrime. Quella medaglia non era solo un premio, ma il frutto di anni di sacrifici e di un percorso lungo e impegnativo. Halil Mutlu, che 4 anni dopo si è presentato a Sydney, è arrivato anche da Atlanta in ottima forma. Questa presentazione nella categoria dei 56 kg è passata alla storia come uno dei momenti più golorosi della sua carriera. Halil, che ha battuto il record mondiale sia nello strappo che nello slancio, ha conquistato la medaglia d'oro sconfiggendo il suo avversario con un vantaggio storico di ben 17,5 kg. Gli esperti hanno riconosciuto questa presentazione come una delle vittorie olimpiche più schiaccianti nel mondo del sollevamento pesi. La sua presentazione complessiva a Sydney pari a 305,5 kg, secondo il sistema di calcio Snicknar, rappresentò uno dei risultati olimpici più impressionanti dell'epoca. Il soprannome Piccola Diamante ormai circolava di bocca in bocca in tutto il mondo. Il numero di record mondiali battuti da Halil Mutlu nel corso della sua carriera supera i 20. Ai campionati mondiali del 1999

9, battendo il suo avversario con un vantaggio di circa 20 kg, conquistò sia il titolo che un nuovo record mondiale. Il 4 novembre 2001, invece, ha battuto il record mondiale nello strappo nella categoria 56 kg con 138 kg. Halil, che nel corso della sua carriera ha gareggiato in quattro diverse categorie, 52, 54, 56 e 62 kg, ha dimostrato una competitività unica grazie a questa versatilità. Ai campionati europei, invece, i suoi successi hanno raggiunto una dimensione completamente diversa. Mutlu, che è stato campione europeo per 9 volte negli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003 e 2005 si è affermato come uno dei sollevatori di pesi che hanno vinto il maggior numero di medaglie d'oro nella storia di questa disciplina. Ha conquistato in totale 25 medaglie d'oro ai campionati europei. Nel 2002, dopo aver affrontato un lungo periodo di infortunio a causa di una lesione alla cuffia dei rotatori della spalla destra e della rottura del tendine del bicipite, Halil ha compiuto una sorprendente rimonta in un momento in cui molti pensavano che la sua carriera fosse giunta al termine. Ai campionati mondiali del 2003 ha gareggiato nonostante questi infortuni ed è tornato a conquistare il titolo. Ai Giochi olimpici di Atene del 2004 è salito sul palco per scrivere la storia. Nella categoria dei 56 kg ha conquistato la sua terza medaglia d'oro olimpica, superando la rivale cinese Wu Mengjin con un ampio margine di 5 kg nello strappo e di 7,5 kg nel totale. Con questa vittoria, Halil Mutlu è entrato nella storia come uno dei soli 4 sollevatori di pesi ad aver vinto 3 medaglie d'oro olimpiche consecutive. La sua presentazione complessiva ad Atene è stata registrata a 305 kg. I numeri che riassumono la carriera di Halil Mutlu sono davvero sabordativi. 3 medaglie d'oro olimpiche, 5 titoli mondiali, 9 titoli europei e oltre 20 record mondiali. Eletto sportivo dell'anno in Turchia nel 1999, Mutlu è stato anche uno dei pochi atleti nella storia ad aver sollevato il triplo del proprio peso corporeo. Si tratta di un successo eccezionale che sfida i limiti del corpo umano. Dopo la vittoria ad Atene, Halil Mutlu è stato condannato a 2 anni di squalifica a seguito del riscontro di nandrolone in un test antidoping. Halil non ha accettato questa decisione, sostenendo di non aver assunto consapevolmente la sostanza. Questo periodo è stato la prova più dura della sua carriera. Una volta scontata la squalifica, ha iniziato i preparativi per le Olimpiadi di Pechino del 2008. Tuttavia, non riuscendo a raggiungere i pesi prefissati durante gli allenamenti, Halil ha ufficialmente concluso la sua carriera professionale nell'ottobre 2008. Nel corso dei suoi 18 anni di carriera, dal 1991 al 2008, Halil Mutlu non è stato solo una fabbrica di medaglie per lo sport turco, ma anche un esempio di carattere e una fonte di orgoglio. Seguendo la strada tracciata da Naim Süleymanoğlu, ha consolidato il ruolo del sollevamento pesi turco sulla scena mondiale.
Cari ascoltatori, la storia di Halil Mutlu ci insegna che non sono le misure del corpo, ma la grandezza del cuore a determinare la vittoria. Un viaggio difficile dalla Bulgaria alla Turchia, un talento grezzo affidato alle mani di un allenatore e anni di sudore versato. Sono questi tre elementi che hanno trasformato un uomo alto 150 cm in un gigante della storia olimpica. Ricordiamo Halil Mutlu con rispetto, gratitudine e orgoglio, che ci ha lasciato in eredità tre medaglie d'oro olimpiche, cinque titoli mondiali, nove titoli europei e oltre 20 record. Grazie per aver seguito il nostro programma. Vi auguriamo di ritrovarci nella prossima puntata con un'altra leggenda dello sport. Arrivederci. Atleti turchi oltre i confini.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la quizzes. Buona giornata a tutti, a domani!